0: Ciccio.
1: Never!
0: Dallas.
1: Never!
0: Special.
2: Parello e Dallas. Nemo i Dallas da vedere a smolite. I racconto su a ti, uomo ti richiesti un palizzo. Ma fu tu per tu andare a camera.
1: Voglio sprecci, ruce, reci. Nemo sprecci, nemo i Dallas.
2: Nasce greschie, piscini. Nisu još na površini.
1: Mene neki žalotera.
2: Skuje kapu.